0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba boshebe kopek luanzo. Balino utrochi bwereleta. Nerishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
2: Erite marienyu nerietu.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5. Oko rikinshasa. Omorobwe bayoli.
2: Haumane kopek luanzo. Akagala omobuguma.
3: Wayo bacha kumumaka muyo tulebutembo ekambali kanuka katambike ruku myase kalaba omuchihu.
4: Endabye shongolo yen. Sikala bibawa
5: na Dani mweusi.